quest'arte povera, questo sorriso viene e va. Io mi chiedo dov'è la felicità. L'arte è povera. Niente bacini.

ideali e voce, ideali e voce, Lena Brani, l'importante, Lena Brani, rombo, opa.